0: auf Eis.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

Bravo Mika, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.